0: Basie.
1: Jawel, genti, genti, genti.
0: Ben tumuru furu moro bon. Ben furu lowe man fadon. Beredi musu sa